Sati ameshtuka binamu kuja nyumbani, anaziona pilika anaporudi kazini.